0: yule Franco. Gaslighter ipo washa bangi yangu. Gaslighter kiti chini unachoma. Gaslighter utaacha kuchikas. Ametanifa kutumia makaa.
1: Take it in stride, ni a franchise. Kila wiki unachastas biashara yako.